vida. Hai già legato a stammi e semplicemente apprendi che il cielo siento alcanzare.